Ratafia Elisir Arquebus è una bottiglieria. Bum bum bum bum bum bum bum. Mille feuille tarte pom. Chantilly è una pasticceria. Bum bum bum bum bum bum. Il gaucho sa che cos'è l'aria blu della prateria. Il gaucho è contento e rimane

Cling, cling, cling, è un traffico africano. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Solo lui paradisa come se è un clacson peruviano. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Pensa a me, pensa a me, pensa a me che non so cosa fare. Il cinema, un gaucho seduto al caffè. Chiama.